0: Sono le 2:02.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Non è la gelosia.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: flex. Sure.
1: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:31.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 34 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: Papà, non ti hai l'occhito?
7: Cooking Soul.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: www.radiomugello.it. There's no

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Swinging 60s, here I come, baby, yeah!

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutto.

0: A notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta in Ati due volte una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte e terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le croci accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le terre di Combiate. Parte la rassegna estate in libri promossa dal gruppo volontari Una biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17, o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva e internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 06 763 021 o visita il sito www.mugellonet.com.

0: o su poderebadia.com.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
0: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
4: Radio Mugello, 100% successi.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380 58 11303.
7: Buongiorno, buongiorno.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
0: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola. Da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: In ogni momento della tua giornata
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
11: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nido di infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Parte la rassegna Estate in Libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dalla Castello del Trebbio, poi con la visita al convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348 56 01 219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano, con primo passaggio alle 12:02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11:15 alle 11:30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16:12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15:30 alle 15:45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.

amori invisibili. Quante promesse nascoste, coperte di lividi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 00.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi digitali in biblioteca, cultura, comunità e digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del Comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno nella Repubblica Ceca in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Buongiorno a tutti. Allora, voi non lo state vedendo, Roberto.
1: Buongiorno.
0: Non so se per fortuna o... Però sta facendo tipo la gallina, no? Cioè, balla sulla sigla. Gli veniva tipo un'oca. Siamo in tema della fiera mugellana a Borgo, per cui... si è fatto prendere da questa enfasi delle galline, dei polli. Belline, però. Io ne ho vista qualcuna, mi piacerebbe portarla a casa, una natrina, qualcosa del genere.
1: Non diciamo niente. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Ulna, con una giornata un po' uggiosa, come diceva Lucio Battisti, però va bene. E intanto, prima di tutto, volevo ringraziare mia moglie per la splendida performance della maratona che cosa pensavi?
0: No, non ho no, allora non ricordavo nessuna performance o roba varia.
1: La maratona, ecco. Della diretta del Mugello per il Moto Mondiale, che è stata qui dalla mattina presto fino
0: alle 4
1: al pomeriggio, e facendo tutta una serie di collegamenti, mandando tutta la regia, facendo tutto questo qui insieme ai Barletti e compagnia bella.
0: Quindi... allora, Alessio Barletti e Fabio Cesare, diciamo,
1: esatto.
0: Tutte e due, che
1: ma
0: tra l'altro in privato
1: alla pista c'era anche Fabio Orgoglio.
0: Ma io l'ho visto, cioè io so qui, che so, per me poteva esserci chiunque, non vedevo niente, io non vedevo assolutamente nulla.
1: Sei alla radio.
0: Appunto, che, per me potevano esserci anche loro due che correvano in pista a piedi, però non li vedevo.
1: No,
0: intanto ci abbiamo a telefono Massimo, se non sbaglio.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Chini, dove sei?
2: Sono a fare un pit stop a Bologna.
0: Bene, diciamo, rimanendo in tema di moto, macchine, quello che può essere corse. Allora, io volevo dire una cosa a proposito di quello che ha detto mio marito. Per me è stato un piacere essere qui domenica scorsa e fare praticamente 7 ore di fila, però le ho fatte volentieri. Ero un po' agitata perché non sapevo, diciamo, se riuscivo a incastrare tutte le cose, pubblicità, interviste, i ragazzi, ricordo Alessio Barletti e Fabio Cesari lì direttamente dall'autodromo, però sono contenta perché poi in privato mi hanno ringraziato per addirittura dice tu hai condotto anche in maniera simpatica, quando a volte telefonavo e nessuno dei due mi rispondeva, uno era raggiungibile, io dall'altra parte c'avevo i radioascoltatori, quindi insomma va bene anche
3: gli spazi vuoti, sì.
0: Sì, cioè visto c'era quei momenti che io li dovevo richiamare perché avevamo fissato più o meno degli orari, insomma, e quindi in dei momenti non mi rispondevano, insomma vabbè, comunque è andata bene, sono rimasta contenta, loro evidentemente sì, perché insomma, ripeto, mi hanno ringraziato. Per me è stato un piacere, una bellissima esperienza. Quindi ringrazio comunque Andrea di essere andata in mare, così almeno i Cini, così mi ha permesso di fare questa cosa.
1: Via Cini, tu puoi andare al mare per tutta l'estate, su, ormai abbiamo trovato.
0: Tanto noi l'estate non ci siamo, quindi
1: bene,
0: c'è problema.
1: Capito, però, poi a questo punto spodestare completamente Andrea. E
0: no, quello sia mai. No, scusa,
3: io
0: cerco di
1: no, gli faranno il monumento molto presto, perché,
0: io cerco di imparare, perché è sempre bene fare esperienze e imparare da chi sa più di te, questo in tutti i campi.
1: Questo nella visa,
0: esatto, in tutti i campi proprio, quindi bisogna accettare a volte se ci sono le critiche, a prendersi complimenti se uno ha fatto delle cose, perché vuol dire, esatto, che magari l'ha fatte bene, quindi insomma è giusto, però cioè, lui è lui, per me è intoccabile, è insostituibile. Ora a parte domenica, ma insomma vabbè, ci diamo una mano, a volte non ci sono stata io giustamente, e lui è stato disponibile sabato mattina, se no questi disgraziati di Radio Unna come facevano.
1: Benissimo, e torniamo al pit stop bolognese. Dove stai andando stamani?
2: Ma francamente non ho ancora deciso.
0: Ma l'è sempre così, fare... però Massimo, c'è, un tu decidi mai, tutte le volte ti si chiama.
1: Tu sei a Bologna.
2: È il bello.
1: Tu sei a Bologna e ancora tu sai se tu vai in su o in giù.
0: Secondo me rimane a Bologna a mangiare tortellini.
2: Che non sarebbe nemmeno male.
0: Esatto.
2: No, praticamente è che con la garanzia che danno sui camper usati di 2 anni per le infiltrazioni, giustamente ogni 6 mesi c'è da fare un controllo se appunto non ci sono state infiltrazioni. E quindi l'avevamo fissato per stamani mattina alle 10:30, infatti sono qui in accettazione, così non sono dentro al camper, e quindi siamo partiti e si è detto poi dopo si deciderà dove andare.
1: Ecco, perfetto, può darsi che se te lo tengono così tutti i giorni, magari stasera tu giri e tu torni a casa.
2: No, è un controllo di un'oretta dove appunto con uno strumento controllano dentro che non ci siano infiltrazioni, non segnali l'umidità, alla fine è un igrometro, e detto quello, una volta che l'hanno girato tutto, se ci fosse un problema di infiltrazione, poi ovviamente dovremmo riprendere un altro appuntamento per capire questa infiltrazione, speriamo di no, che non ci sia ovviamente, e se no
0: tu rimangi tortellini.
2: Sì, mettila così. A questo punto veramente non so né se andiamo nell'entroterra né se ci dirigiamo verso il mare.
0: Allora che tu hai deciso, allora che l'hanno fatto, è l'ora di tornare, secondo me.
1: E due.
2: Ci sta, può essere.
1: Oggi ti si rovina le vacanze.
0: Da Bologna, Borgo Bologna, Bologna Borgo, dai. Allora, come ho detto prima, ricordiamo, in questi giorni c'è la Fiera Agricola a Borgo San Lorenzo, quindi chi vuole andare, ci sono tante, diciamo, tanti stand, tante attività, ci sono cose anche per i bambini. Posso fare pubblicità? C'è anche i quadrelli di Giulio Quartani, dove c'è anche il mio bambino che le fa da collaboratore, assistente e via via. Quindi se volete mettervi un pollo o una gallina di quelle addestrate, non mi dite i nomi perché io non le so, non ci vado molto d'accordo, sulla spalla e farvi una foto, è fantastico, potete andare.
1: Cioè ci sono anche le galline addestrate?
0: Sì. Quella stare sulla spalla.
1: Ho capito.
0: Sì, sì, è vero, tu potresti andare anche a giro su Borgo. Non è in Borgo, non è una sciocchezza, lo fa davvero Giulio. A volte dal negozio arriva magari a un bar a prendere un caffè con sta gallina, ora ripeto, non mi chiedete nomi perché io su Pennuti non sono molto esperta, però la tiene sulla spalla e ovviamente è fonte di attrazione.
1: E ci siete.
0: Bene, allora.
1: Oddio, anch'io quando vado a giro per Borgo con Roberto e fonte di attrazione.
0: Ma te lo tieni sulla spalla?
1: No,
0: no, chiedevo.
1: Lo tengo per la mano, ma comunque la gente si
2: una volta andava di moda andare a giro con la scimmia sulla spalla, ma quella era un'altra cosa.
3: Sì, era un'altra storia, sì.
0: Allora, poi volevo ricordare anche la festa della fragola stasera a Sant'Agata, dove suonerà la Sheriff's Band. Quindi mi raccomando, attrazione fantastica. Poi si mangia le fragole, evidentemente. Comunque, lo sceriffo che suona con la sua band alla festa appunto della fragola a Sant'Agata stasera. Adesso te fermo, girati da un'altra parte, Roberto.
3: Pubblicità,
0: no,
3: musica.
0: Bravo, sta un po' di
1: se non è zuppa,
0: avrà poco.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta. Ci siamo tutti?
1: Eccoci, sì, ci siamo tutti. Io
0: Bene.
1: però vi devo salutare perché sono venuti a chiamarmi e quindi devo andare un attimino ad espletare alcune pratiche.
0: Ora dillo, espletare.
2: Circa.
1: No, una volta che cerco di fare il forbito, insomma,
2: Sì,
0: no, perché da
1: mi
0: noi poi la
1: prendete
0: intendono
1: in
0: un'altra
1: giro.
0: maniera, capito? È quello il problema.
2: Ti giuro che come disse il contadino, le so mucche, poi i fiori,
1: Ma che
2: ma
1: zucche.
2: che zucche, cioè che qui meno forbito tu sei
1: Meglio
2: e meglio
0: sì, perché capito, uno
2: è.
0: dice spletare, boom, subito gli occhi così sgranati, come per dire, ma che va a
1: Come la
0: fare?
1: sua maratona. Va bene, ho da andare in bagno,
0: Ah, hai visto, tu l'hai detta alla fine.
2: Ha fatto outlet.
0: Outlet, doveva dire tutta la parola così, invece poi vedi, doveva andare in bagno e chiuso, insomma,
1: No,
0: più
1: no,
0: semplice
1: no, no, no.
0: di così.
1: No, devo andare di là che mi hanno chiamato per filmare dei fogli, quindi ecco,
0: Va
1: diciamo così.
0: bene, ok.
2: Bene. Ciao,
1: Bene, io vi
2: grandini.
1: saluto a tutti e niente, siccome allora il 21 di giugno mi sono iscritto alla Gran Fondo del Mugello.
2: Il 21 di domenica, eh?
1: Sì, esatto. Quindi il 20 sicuramente sarò in radio.
2: Oh, ecco, perfetto. Questo.
1: Ecco, quindi questo ve l'ho dato per dato certo.
2: Bene, bene.
0: Perfetto.
1: Un saluto a tutti. In bowing
2: Ciao.
1: hand.
0: Grazie
1: Ciao a
0: altrettanto. Ciao
1: tutti.
0: Massimo. Ciao ciao.
2: Speriamo che la spalla non gli faccia più male dopo l'infiltrazione del camper.
0: No, è già andato via.
2: Vabbè,
0: Cioè,
2: comunque
0: insomma,
2: l'avrà
0: perché.
2: sentita. Bene, io volevo ricordare anche che sabato prossimo a Scalperia, nei chiostri della Proposituria di San Jacopo e Filippo, cioè la chiesa di Scalperia, in quell'ambiente bellissimo che sono i chiostri, che verrà tutto allestito a serata rinascimentale, ci sarà una scena in favore della parrocchia con lo spettacolo dei nobili Balladores e vi assicuro
0: Perché
2: che.
0: Balladores? Balladori?
2: Allora, sì, ora poi dopo ti spiego.
0: Lo so, però.
2: Allora, io li chiamerò sempre Balladores.
0: Alla
2: Dopo
0: spagnola.
2: Verona, sì,
0: Oi!
2: dopo Verona, dopo l'arena di Verona. E quindi praticamente
0: L'arena, senti
2: sì.
0: come l'ha detto. Roberto, l'arena, chiuso, l'arena.
2: Arena, come il pollo, arena.
1: Vai, andiamo avanti.
2: Insomma, ci sarà questo spettacolo e tutti i chiostri saranno in set, diciamo, cinematografico, veramente rinascimentale, e tutto il devoluto sarà in favore della parrocchia di Scalperia. Quindi prenotatevi, perché ne vale veramente la pena,
0: Sì.
2: al 347 786 9635.
0: Oppure in orario dalle 16 in poi al numero fisso 055 e
2: Aspetta,
0: non è
2: devo dire il
0: preparato.
2: numero, eventualmente era 21 18 14.
0: Perfetto. Allora, ne vale la pena perché ovviamente ci sarà il gruppo dei nobili balladori che ballano. Verrà raccontata la storia di Isabella de' Medici e soprattutto, vabbè, io la narrerò, ok? E soprattutto non mancate perché Ugo balla intanto. Due, avrà una parrucca con un ciuffo bellissimo, una chioma quasi da invidia, però solo per quella sera, eh? E si spera che non gli vada via, se non gli scappi durante.
2: Devo interpretare
0: Pincio!
2: Paolo Giordano Orsini, il marito di Isabella de' Medici.
0: Non vi illudete che Isabella de' Medici non sono io, eh? Tra l'altro, da ultimo farà anche le fusa, chiamiamole così, dovrà fare anche il galletto fra qualcuno del pubblico.
2: Ma io
0: Guarda,
2: questa io non ho ancora capito bene
0: ma
2: come
0: non lo so, te
2: funziona.
0: l'hanno detto a te, io non lo so, e dovrei andare a fare le fusa, con la moglie lì. Sicuramente gli tirò qualche cosa dietro,
2: Così mi
0: vabbè.
2: arriva una ciotola di
0: Di quelle del
2: coccio
0: tempo.
2: tra capo e
0: E
2: collo.
0: no, il collo non ce l'hai, te lo tiro
2: Allora mi
0: direttamente in capo.
2: cago.
0: E sai che ciò mira.
2: Eh
0: Bene, a questo punto sospendiamo un attimo.
1: sì. Pubblicità.
0: Perfetto,
2: La oh,
0: bravissimo Roberto, ha visto,
2: l'indovinata.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
0: E voilà, e voilà. Vedo Ugo concentrato lì, concentratissimo.
2: Sì.
0: Ah, ah, sei svegliato. Era assopito e sei svegliato, Roberto. Ma dici te che sei lì accanto e lo segui, lo segui? Insomma, no, ce la fai nemmeno te.
8: No, tanto che manda messaggi in qua e là. Ah.
0: È il mio momento giusto, perché già fanno una cosa, è difficile mettersi anche a mandare messaggi.
2: No, no, ma voi sapete benissimo che io riesco a fare 10 o 12 cose contemporaneamente.
8: Bella barzelletta.
0: Allora, esatto, cioè se intendi fare casino, confusione, eccetera, eccetera.
2: Confusione.
0: Sì.
8: Confusion.
0: Esatto, quello sì, altrimenti.
8: 10-12, forse 1,2.
2: Già fare la seconda cosa in contemporanea mi mette in difficoltà.
0: Appunto, mi pare anche a me. Senti un ride.
2: Va bene.
0: Se la canta proprio, Bene, forza ragazzuoli, diteci qualcosa, Roberto.
8: In effetti, a proposito della piccola parentesi sulla fiera
2: agricola?
8: Sì, sì, infatti l'altro giorno giovedì venne a Borgo, tranquillo, dovevo andare lì a bastoni.
2: Pensavano tu fossi scappato e ti volevano rimettere,
8: sì,
2: in qualche recinto.
8: Pensavo fosse amore, invece è un calesse.
2: Appunto,
8: insomma,
0: esatto.
8: Mi tocco a fare tre giri per lungo le ale per trovare un posto.
2: Ma si andava bene?
8: Sì, sì, e l'ho trovato proprio, grosso modo, dove c'è il bastone delle lamenti. Andava bene, via.
0: Sì, abbastanza, allora, sì. Direi abbastanza, considerato insomma la zona, anche lì poteva essere critica. Invece... infatti
8: fonda.
0: In tanti si sono chiesti, dice, ma che c'è già giovedì, ha visto? Perché tra l'altro sono andati mercoledì sera, almeno mio figlio e Giulio, a montare, e per cui giovedì insomma c'era traffico, poi ho visto magari c'erano le scolaresche che portavano i bambini.
8: C'era diversa gente anche a vedere.
0: Sì, sì, quello sì, indubbiamente. Ugo è morto. Ah, no.
2: No, io stavo solo un po' riflettendo sulla zona parcheggio. Io credo che una delle

0: il punticino di là. Va bene.
1: Bene, allora ora facciamo uno stacco un pochino più lungo. Sì. Abbiamo Roberto.
2: Pubblicità.
1: Esatto, poi una canzoncina. E quindi Ugo, se tu vuoi avviarti a fumare la sigaretta, è il momento più bello della
0: grazie.
1: Trasmissione. Che poi abbiamo di nuovo la pubblicità.
0: Bene,
1: bravo Roberto, rifallo. Mi garbo, fantastico, ragazzo. Ma che valletto, fa anche gli stacchetti.
0: I jingle
1: fa anche.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienze attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
5: Sono le 10:33 minuti.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
6: 334

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Eccoci qua di nuovo qua. No, veramente mancherebbe qualcuno. Strano.
8: Sì, ci fa la pena, manca sempre qualcuno.
7: Cioè, poi non ci vuole tanto, siamo 1 2 3. Vabbè, Argo è qui che dorme, per cui insomma, eccolo qua, maglia di corsa, trun trun trun trun, di corsa, ti immagini te, ho detto anche di corsa.
9: Allora, io volevo spendere altre due parole sull'avvenimento del MotoGP che c'è stato domenica al Mugello, praticamente a Scarpiria, perché c'è stata un'affluenza record di persone. Erano anni che non si vedevano cifre così importanti alle corse del motomondiale. Sono stati venduti ufficialmente 178.000 biglietti nei tre giorni, un po' meno. Mia moglie mi dice, vabbè, e comunque c'è chi diceva, ho sentito dire, dice, ma c'era le tribune, le erano mezze vuote. Ho capito, bisogna vedere anche quanto costano i biglietti delle tribune. L'importante è che ci fosse migliaia di persone nel prato, cioè...
8: Ma la data era un 7,5% in più rispetto all'anno scorso, quindi o sono delle bugie o le
9: verità. Io ti dico quello che ho letto, ho sentito, cioè che praticamente era, credo sia stato il record. Poi se ci sono altre fonti le sentiamo volentieri.
8: Comunque io me ne sono accorto già che dal venerdì pomeriggio, venerdì sera c'era
9: un marasma di
8: c'era
9: gente,
8: c'erano
9: le macchine parcheggiate sugli alberi.
8: Quello è un po' una cosa reale, non è una cosa...
9: No, c'era parcheggi sulle parafitte e quando viene un po' la gente tu lo vedi.
8: Sì, sì.
9: Comunque io sono riuscito a parcheggiare lì vicino ai
7: circoli. Vabbè, te lascia stare.
9: Tre giorni di fila.
7: Cioè, lui, io non lo posso dire in diretta, però lo mimo e spero che si capisca. C'ha un
9: culo
7: grosso così. No, è veramente, ho detto in silenzio e te t'arrivi.
9: Mimo.
7: Cioè, mimo, perché ti vedo a mimare?
9: No.
7: Cioè, non ho capito, l'ha detto.
9: Ugualmente.
7: Ma io non ho parole.
8: Cioè, tu l'hai lasciata lì grazie alle
7: leggi. No, lui l'ha trovato proprio posto, parcheggio,
9: allora,
7: tranquillo.
9: Due volte il venerdì e il sabato sono riuscito a metterla proprio lì nel parcheggino davanti al cimitero, perché mentre passavo io vedevo che andava via qualcuno. E la domenica...
7: Ora, detta così...
9: Sì, sì. E la no, che andava via qualcuno al cimitero. Cioè,
7: ma appunto, specifica via... perché gli ha detto davanti al cimitero.
8: Di solito al cimitero ci vanno
9: no, per no, dire ora,
7: se uno non conosce un attimino la zona... magari...
9: Diciamo che ero proprio lì accanto. E la domenica, il giorno della gara, l'ho messa proprio all'entrata di circolo, così che...
7: C'è nel vialetto praticamente, sì, quasi. Sì,
8: sì. Più faccio tutto il riposto e c'entrano te da te.
9: No, veramente una cosa. Io sono. Ho la fortuna di trovare sempre parcheggio quando ce n'è di bisogno. Quello sì. Però si vedeva, c'era gente che aveva parcheggiato a 20 km, insomma, vabbè, e che se l'è fatta tutta a piedi. Quindi. Comunque, a parte le mie fortune nel parking, diciamo che si vedeva benissimo che c'era un'affluenza di gente non indifferente. Questo mi fa veramente
7: via vai piacere. Ce n'è stato tanto, anche perché, allora, diciamo che insomma, si è detto anche sabato scorso, c'è stata la fortuna che oltre al fine settimana c'era anche il ponte, quindi magari tante persone hanno approfittato per andare via non subito la domenica sera o il lunedì mattina, ma magari fermarsi in Mugello. Io parlo in generale, come movimento generico in quei giorni, perché ce n'è stato, fermarsi in Mugello magari per visitare anche qualche posto, per rimanere qui un giorno in più, eccetera. Quindi insomma, diciamo, il periodo, il weekend allungato è stato anche parecchio favorevole.
8: Anni fa è capitato proprio una cosa del genere.
9: Era
8: anche
7: esatto.
8: Il martedì del 2 giugno festa, e anche l'autodromo aveva la possibilità a camperisti di poter andare via lunedì.
7: Il lunedì mattina, esatto.
8: Tanto un posto dove dormire ce l'avevano.
9: Infatti.
7: Sì, sì,
8: poi
7: sì.
8: Il resto a sbrognare moto e poi le macchine. Ma infatti in questo modo si è visto negli ultimi anni.
9: Sì, anche la viabilità, anche per andare via in un'ora, due, non c'è più fila, non c'è più niente.
7: No, anche perché visto cercano di far andare via prima le moto, poi le macchine, da ultimo i camper. Comunque ora, a parte che l'hanno concesso quest'anno di rimanere fino a lunedì mattina perché c'era il ponte, però diciamo si sono organizzati anche in maniera diversa, apposta perché non influissero tutti insieme poi nel traffico. Quindi insomma ora si sono organizzati
8: bene. Qualche anno fa veramente era una cosa
7: allucinante, era allucinante.
9: Io mi ricordo che andavo a lavorare a Firenze in albergo e avevo delle grosse difficoltà, cioè andare in macchina o andare in treno giù verso Firenze per andare a lavorare, perché c'era la fila fino alla mezzanotte, una cosa pazzesca. Vabbè,
7: ai tempi c'era proprio la fila, cioè sì, tu vedevi proprio che andavano a passo d'uomo,
9: erano fermi,
7: andavano a passo d'uomo, che insomma era tanta roba.
9: Diciamo che la viabilità è stata risolta molto molto molto bene. Va bene, questa piccola parentesi sull'affluenza di migliaia di persone, e andiamo avanti e ragioniamo un po' di altre cose. Roberto.
7: Beh, che fa le interrogazioni. C'è presente, professori, quando sono in classe, va bene, finito l'argomento, la spiegazione, interroghiamo Roberto.
9: Una a caso.
8: Io l'unica cosa che mi interessava del moto mondiale era l'ombrellino.
7: Ce n'era meno quest'anno.
8: Sì.
7: Mi hanno comunicato i ragazzi direttamente dall'autodromo che quest'anno ce n'erano meno.
9: Io pensavo si interessasse gli ombrelloni. Era una battuta.
7: Allora, dopo questa bruttissima, schifosissima, indecente battuta, ma poi se la ride davvero da sé, cioè io no, Roberto ride perché lui ride, non perché sia, cioè, è proprio una conseguenza. Ora io
8: non ti interessano, già capito.
7: Allora io stacco, sì. Lui dopo sentite Enrico, che è lì ancora che continua a ridere, Roberto, sì. Non ho parole.
8: Musica.
7: Bravo Roberto, vedi, lui si concentra a fare il valletto, se tu ti concentri solo a ti discherate. E riride.

0: E voilà.
1: Salve.
0: No, non ride più. Ha
1: No,
0: finito? Ha finito le
1: ho
0: batterie.
1: esaurito la vena della battuta su Roberto.
0: Ma si stava sghignazzando proprio, stava di non mi riesce a dirlo, sghignazzando.
1: Sì.
0: Allora, io volevo dire un'altra cosa. Rimanendo un po' nel tema mio che piace tanto dello sport, una persona che conosco molto da vicino, un certo Andrea Carlotti, figlio della Stefania e di Chicco, nostri affezionatissimi radioascoltatori, praticamente sta facendo veramente carriera, lo dico con contentezza e felicità, nell'ambiente della pallamano come arbitro, intendo, perché allora ha arbitrato a Chieti le finali nazionali degli Under 18, poi a Gaeta l'Under 15, la prossima settimana gli Under 20 di nuovo a Chieti. Quindi insomma, direi che si sta dando da fare questo ragazzo. Sono molto felice, direi.
1: Sta diventando il collina della pallamano.
0: Ah, il collina, l'arbitro quello di calcio. No, ora è collina di
1: Il
0: ciò che gli è.
1: migliore
0: Sì,
1: Pierluigi.
0: quello che con gli occhi tipo me già si esprimeva. Zoom, così, cioè,
1: Sembrava
0: basta.
1: Marty Feldman, però era
0: Fantastico.
1: bravissimo. L'uro di Monche.
2: Ma che scherzi.
0: Comunque bene, sono contenta, quindi volevo fare tutti i miei complimenti a questo ragazzo, tra l'altro giovane, perché Andrea è del 2000, quindi comunque ha 26 anni, non è che sia, diciamo, una persona o un ragazzo di una certa età, mettiamola così, e sono contenta perché in brevissimo tempo è riuscito a raggiungere tutti questi traguardi. Allora, conoscendo Andrea è particolare perché a volte si arrabbia con niente, magari con ragione o non, però è un ragazzo che c'ha la testa sulle spalle, è responsabile e soprattutto quando prende una decisione, insomma, di fare un qualcosa, lui cerca di portarla avanti fino in fondo e non è tanto scontato nei ragazzi di oggi perché vedo molta, a volte molta superficialità, cioè non sanno che fare, non prendano una strada. Invece lui è stato molto determinato. Sono contenta, quindi tutti i miei complimenti vanno a Andrea Carlotti, arbitro nella pallamano.
1: Posso aggiungere
0: Sì.
1: una piccola parente,
0: Sì, aggiungiamo la
1: come diceva
0: parente.
1: Totò. Oltre a essere un bravissimo arbitro, cosa che non è assolutamente facile, lui è stato anche un grande giocatore.
0: Soprattutto prima di essere arbitro, è stato un bravissimo giocatore.
1: Un vero talento, e era veramente una cosa bella vederlo giocare in campo. A volte, no? Uno dice ci vuole fortuna, ma ci vuole anche tanta determinazione. Perché io ricordo che lui aveva degli screzi non indifferenti anche con i tecnici che lo allenavano, e lui ha avuto veramente la caparbietà sia di imporsi in campo e poi di imporsi come fischietto adesso,
0: Lui in
1: quando ha
0: campo
1: smesso
0: era
1: di giocare.
0: un ottimo motivatore anche per i ragazzi, sia della sua età che per i giovani che arrivavano e lo prendevano da esempio, perché
1: Era
0: Andrea,
1: un
0: esatto,
1: trascinatore.
0: cioè Andrea dava la scrollata, no? Magari gli faceva una passata,
1: Delle
0: mettiamola così,
1: sue.
0: delle sue, come era tipico di Andrea, però rimetteva un po' a posto le teste dei giocatori e allora sì che poi, diciamo, la partita prendeva una piega diversa, perché cioè, in tutti gli sport penso che bisogna avere, oltre gambe, braccia, a seconda dello sport, bisogna avere anche la testa, quindi lui le rimetteva un po' a posto le teste dei colleghi giocatori e le faceva poi andare, insomma, con successo anche, direi. Era bravo, bravo,
1: Bravo.
0: bravo, bravo Andrea, bravissimo. Roberto.
1: Anche te,
0: No,
1: tu
0: mi è venuto, no, mi è venuto
2: Io
0: spontaneo
2: gli sport non è che lo
0: perché
2: segua, però in effetti anche a Scalpiria, la squadra di pallavolo, sono andati poi a fare, dopo tante gare che tu vada a livello locale, poi provinciale, regionale, sono andati poi a finire a fare a Roma, tutto il percorso, ma sono arrivati terzi
1: a livello nazionale,
2: come per la pallamano andavano a corso a Teramo, mi pare.
1: Esatto.
0: Sì, sì,
2: quindi
0: certo.
2: Era un po' un parallelismo.
1: Sono andato a fare il pallamano.
2: Era Matera, dove sono andato a Roma, sono arrivati terzi, insomma.
0: È un bel successo, direi. Sì, cioè, voglio dire.
2: A livello di scuole medie, insomma.
1: Sì, sì, ma certo, certo. Non si parla mia a livello di Serie A nazionale,
0: no,
1: però anche a livello giovanile, ma sono soddisfazioni, certo. Sono soddisfazioni per il territorio, sono soddisfazioni per tutti coloro che collaborano alla riuscita di queste cose, soprattutto per i ragazzi, gli atleti, i bambini che vanno a fare queste competizioni.
0: Ma direi che sono delle bellissime esperienze, a parte la soddisfazione di andare a delle finali nazionali o come si possono chiamare a seconda del tipo di sport. Ora io conosco la palla a mano, si chiamano così, e io mi ricordo quando siamo andati a Cassano, insomma, siamo arrivati ai quinti, direi, quindi insomma per una società di Borgo è stata una bellissima soddisfazione, con uno premiato come miglior giocatore, uno dei nostri, quindi direi che sono soddisfazioni non solo per chi li segue tutti i giorni, perché poi diventa tutti i giorni anche quando uno non si allena, li segue a tutto tondo, soddisfazioni per i ragazzi che comunque mettono impegno nell'allenarsi e nel giocare, soddisfazione anche per i genitori, perché avere, penso, dei ragazzi che vanno a cercare di conquistarsi almeno un piazzamento buono nei titoli nazionali.
2: Esatto, e siamo arrivati terzi, ma porca miseria, con tutte le squadre
0: appunto,
2: porca miseria, certo era meglio primo, però
0: e vabbè, quello sempre fare. Però insomma conta l'esperienza, secondo me, e comunque devi vedere che è diciamo così, sono selezioni a livello nazionale, quindi proprio tutta Italia, ragioniamoci, non è che le della Toscana, quindi della regione, basta, tutta Italia è tanta roba. Bene, io interrompo l'interrogazione a questo punto. Pubblicità. Io direi di dare la
2: pubblicità.
0: Bravo, gli è preparato.
1: Come studia?
0: Lui gli è preparato, gli è
2: preparato.
1: Pippo.
0: Io non ho parole, mi tocca stare con questi due, capito? Radioascoltatori, sì. Ecco, non vi fa un po' di tenerezza, no? Zitto, non a te, sto parlando con radioascoltatori. Ce la posso fare, era meglio in moto mondiale.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Gianlorenzo Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Eccoci qua di nuovo in diretta. Ora salutiamo velocissimamente.
4: Ma vai.
3: Ah, vado io? Sì. Allora, ricordiamo stasera la festa della Fragola, la Sagra della Fragola, dove suona a Sant'Agata, dove, grazie Roberto, che balletto, dove suona la Sheriff's Band, quindi andateci numerosi. La Fiera Agricola a Borgo San Lorenzo in questi giorni, anche lì andateci numerosi, e soprattutto allo stand dei Quadrelli di Giulio Quartani, e dove c'è anche mio figlio Pietro Landi. E, voilà.
4: E dove sarà esposto anche Roberto?
3: No, lui è quello che sta sulla spalla. Poi.
5: Ah, sono esposto.
3: Esposto? No, via, brutto.
5: Non
3: no, brutto, bruttissimo. Vabbè, radioascoltatori, perdonate, lasciamo.
5: Io
3: un c'è verso, io ce la posso fare. Meglio guarda, 7 ore di moto mondiale.
5: Daniele, dai i numeri per il
4: loto. Allora, no, non sono quelli per il loto, comunque sono i voci. Allora, mi raccomando, per partecipare a quella splendida cena rinascimentale nei chiostri di sabato 13 alle ore 20, mi raccomando, prenotatevi al numero 347 78 65 639, oppure 055 21 18 14. Mi raccomando.
3: Bene, io saluto anche la Stefi e Chicco, i nostri fedelissimi radioascoltatori, e Tatiana, cioè, la mamma di Roberto. I fedelissimi vanno sempre salutati e ringraziati.
4: Sempre. Tu potresti portare anche la tua mamma a vedere la cena rinascimentale, Roberto, Se ti riesce di convincerla a uscire un attimino da casa, te lo potresti portare anche nei chiostri sabato prossimo.
3: Portare,
4: accompagnare.
3: Va bene. E quindi niente, salutiamo i nostri radioascoltatori.
4: Allora, mi raccomando, sabato prossimo, stessa ora, stessa gente, stessa radio. Ciao!
5: Ciao!
3: Ciao a tutti!
1: Sono le 11:01.
2: Radio Mugello Notizie.
6: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente testura in località La Ruzza nel comune di Barberino. La rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta in atti due volte una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
9: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello 100% successi.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
0: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Un meraviglioso sabato. Da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Magica, unica. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che anche a assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 21.15 presso la chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel Comune di Barberino di Mugello per il Maggio Metropolitano 2026 decima edizione si terrà il concerto dei professori dell'Orchestra del Maggio con musiche di Dvorak e Beethoven. Si esibiranno Laura Mariannelli, Andrea Tavani ai violini, Flavio Flaminio alla viola, ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il centro giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: bellissime.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è

0: è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da iRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. iRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Sabato 6 giugno alle 17:30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore, a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Sabato 6 giugno alle 21:15 presso la chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello per il Maggio Metropolitano 2026 decima edizione si terrà il concerto dei professori dell'Orchestra del Maggio con musiche di Dvorak e Beethoven. Si esibiranno Laura Mariannelli e Andrea Tavani ai violini, Flavio Flaminio alla viola. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L'associazione In Armonia porta in scena l'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana in un evento patrocinato da Comuni di Vaglia e Città Metropolitana di Firenze, sostenuto dai Lions Club Vaglia per la raccolta di borse di studio per il prossimo anno scolastico. Il concerto è il momento culminante di un progetto annuale realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sostenuto da Fondazione CR Firenze, Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica, che mette la pratica musicale al centro di un percorso educativo aperto e innovativo nel quale persone con abilità diverse partecipano attivamente alla costruzione di un risultato artistico comune. La musica dal vivo accompagnerà anche la proiezione del cartone animato Il matrimonio di Botola, Principessa Verde, realizzato con le tavole disegnate da Filippo Zoi e le voci dei ragazzi stessi. Il concerto diventa così un racconto collettivo fatto di suoni, immagini e voci in cui il lavoro didattico dell'anno si trasforma in una vera esperienza scenica condivisa con il pubblico. Appuntamento sabato 6 giugno alle 12 alle 15 nella Sala Rossa della Pageria alla Parco Mediceo di Pratolino. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a inarmonia.associazione@gmail.com indicando l'orario scelto. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzarini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni istituzioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova valida per il trofeo Camangi Under 30 WISP unisce la competitiva di 12 km alla ludico-motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico-motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
3: Weekend in arrivo? Ci pensa l'Ufficio del Turismo del Mugello a svoltare i vostri piani. A Borgo San Lorenzo torna la folcloristica Fiera Agricola Mugellana, il top tra sapori autentici e tradizioni rurali. Voglia di dolcezza? Allora la tappa è a Sant'Agata per la golosissima Sagra della Fragola, con specialità pazzesche, musica e divertimento per tutti. Nell'Alto Mugello vi aspetta la festa di primavera, tra mercatini e splendide giornate all'aria aperta. Insomma, un fine settimana da vivere al massimo tra gusto e natura. Per info e dettagli, vola sul sito mugellotoscana.it e mi raccomando, seguici su @ Mugellogram per restare sempre aggiornati. Buon weekend dal Mugello!
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, estate in musica.

Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
12: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica

31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari, nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta i Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
0: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
12: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Mugello Renta Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
2: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamate

0: Area Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo. In modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. It's Britney, bitch.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Sono le 16.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Sabato 6 giugno alle 17.30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in Corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 21.15 presso la chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello per il Maggio Metropolitano 2026 decima edizione si terrà il concerto dei professori dell'Orchestra del Maggio con musiche di Dvorak e Beethoven. Si esibiranno Laura Mariannelli e Andrea Tavani ai violini, Flavio Flaminio alla viola. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La pubblicità è una cosa seria.
14: Radio Mugello.
13: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.
15: Radio Mugello.
16: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
17: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
14: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 16 e 30 minuti.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392 67 14 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327 0061 776. Uomo italiano autobus munito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388 95 12 522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328 34 73 483. Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348 9298 449. Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie zona Mugello. 380 1218 291. Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338 7782 871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 94 73 685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
11: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il

0: Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Strade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Sabato 6 giugno alle 17.30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore, a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: visto cadere.
1: Radio Mugello.
2: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
0: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire e disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Bargiardino a Scarperia cerca persone.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline

0: 020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18esimo rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 18.

0: 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperie e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea a Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Il Consiglio Comunale di Barberino di Mugello si svolgerà in prima convocazione lunedì 8 giugno alle 21 in seduta straordinaria e si terrà presso la Sala Consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica, con un ordine del giorno che comprende 16 punti, tra cui due ordini del giorno, una mozione, quattro interrogazioni e cinque interpellanze. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lunedì 8 giugno l'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo promuove la Marcia della Pace, un momento di partecipazione che vedrà protagonisti gli alunni e le alunne della scuola insieme alle famiglie, al personale scolastico e alla comunità. L'iniziativa nasce dal desiderio di diffondere i valori della pace, dell'inclusione, del rispetto reciproco e dell'amicizia. Attraverso un gesto semplice ma significativo, camminare insieme per le vie del paese, testimoniando l'impegno delle nuove generazioni nella costruzione di una società più accogliente e solidale. La partenza è prevista intorno alle 10 da via Don Minzoni. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Borgo San Lorenzo, con soste dedicate a momenti di riflessione. La prima tappa sarà alla Parco della Misericordia, mentre una seconda sosta è prevista nel cortile della scuola primaria, lungo il tragitto che toccherà viale 4 novembre, viale della Resistenza, piazza San Giovanni Bosco, piazza del Mercato, corso Matteotti e altre vie del centro cittadino. Il simbolo scelto per accompagnare la manifestazione è una colomba dai colori dell'arcobaleno, emblema universale di pace, speranza e convivenza tra i popoli. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Domenica 7 giugno giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma delitto nel bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'inventa S'improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio in collaborazione con il Comune di Palazzuolo organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita il corpo bandistico sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova valida per il trofeo Camangi Under 30 Wisp unisce la competitiva di 12 km alla ludico motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del Comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
3: Weekend in arrivo? Ci pensa l'Ufficio del Turismo del Mugello a svoltare i vostri piani. A Borgo San Lorenzo torna la folcloristica Fiera Agricola Mugellana, il top tra sapori autentici e tradizioni rurali. Voglia di dolcezza? Allora la tappa è a Sant'Agata per la golosissima Sagra della Fragola, con specialità pazzesche, musica e divertimento per tutti. Nell'Alto Mugello vi aspetta la festa di primavera, tra mercatini e splendide giornate all'aria aperta. Insomma, un fine settimana da vivere al massimo tra gusto e natura. Per info e dettagli, vola sul sito mugellotoscana.it e mi raccomando, seguici su @ Mugellogram per restare sempre aggiornati. Buon weekend dal Mugello!
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 3 minuti.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 845-9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: Le notturne.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: Accettami così, ti prego, non guardare nella mia testa.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapi, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i 2 mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i 2 appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I 2 appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno, con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica, arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'Ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoy di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lune di Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio, e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. I just love to say it. Jason.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e alla Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma delitto nel bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. E allora

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e, fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:33. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.